mantenesti la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, è un strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate in avvenirmi.